Non è il tempo a passare. Noi passiamo attraverso il tempo, a stadi o blocchi, e diveniamo sparsi spazio-temporalmente. Viviamo esperienze in altri luoghi, a noi inaccessibili qui, e in altri tempi, a noi non disponibili ora.

0: Could you be just quiet for a while? Could you be just quiet for a while?
1: Amici, che cosa è? Cai venti, che cosa è? Se ne rava spinta citicha, se ne rava spinta citicha, spira di conza, spira di conza.
2: Bolea. Ozen.
1: Crepuscul. Bum, stăm puțin. Crepuscul. Bum, stăm puțin.

sveglia in una stanza sconosciuta e vuota, ma almeno per il momento finalmente sicura. Solo un attimo prima di sprofondare nel sollievo del silenzio, vi racconterò una storia, un'ultima canzone prima di dormire, un'ultima ancora. Laide, Laida Laide, che non conosce ancora bene i mali del cuore, i mali del mondo. Laide, bianca sporca, balla tra le brutture dello spazio che abita. Dovrebbe restituire purezza, e invece vive nel fango.

sogna e riposa, monti e stelle, creatura del cielo, creatura del mare. Sogna e riposa.

passare da qualche parte. Mare, galleggiare da qualche parte.

0: potrai tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può. Non puoi.
1: Aprite!
0: Non potrai tornare alla tua casa d'infanzia.
1: Aprite! Per favore.
0: Non si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non

Non si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può, non si può, non si può, non si può.

a la tua casa d'infanzia. Non si può, non si può, non si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può, non si può, non si può, non si può, non si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può, non si può, non si può, non si può, non si può tornare alla tua casa d'infanzia. Non si può, non si può, non si può, non si può.